dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron: Sir, ti caudore. Paticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

bisogna il felfosco il chiaro. Bisogna il felfosco il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le penne, gli spuntavano.

ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. Ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi, quel gran volo, breve addio.

gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra diverrà, e mio nonno una dozzina di rampoglie abbraccerà, un piccolo

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchia fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai quel capo.